0: dream all about un Eskimo fedemoletta.
1: Hey yo! Ratatatatatatai! Yeah,